poi questa mia canzone più ti va dare? E che ne debbo fare? Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila un po'.